Preparati, però sono il visto, e come sempre, non ti trasferma lì, non ti trasferma lì, sono tanto quello, non sta insieme, non sarà per smettere di noi, tampoco ha bisogno di te che si stessi, mi trasferma le volte,